0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Right.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Buongiorno a tutti, siamo qui per una giornata, un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologia e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dantero, che è presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un esperto di cimberi culturali e in particolare interessata alle erbe loro utilizzo terapeutico, loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Roux, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay. Ci parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juna, che ha anche qualche cosa da dirci, per
1: sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Yume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro, e sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato, e che ormai da veramente tanti tanti anni, insomma, milita, adesso se ne va, sì. No, vabbè, io dico solo questo, che io avevo quasi 16 anni e andavo ad ascoltare alla Filippo Neri le conferenze di Massimo Centini sulla stregoneria.
2: Per dire.
1: Non si vede, ma sono passati tanti anni. Ma è una cosa positiva, mica negativa. Tanta esperienza, tanta saggezza, scusa. No, comunque... insomma, abbiamo veramente questo pomeriggio dei relatori molto molto particolari e preparati nelle loro materie, e ci faranno proprio una panoramica, perché purtroppo non si può fare un convegno vero e proprio, sarebbe troppo lungo e forse anche un po' noioso in questo contesto, ma invece ci faranno vedere quali sono gli argomenti che loro studiano, ricercano e dei quali hanno parlato nei libri che hanno pubblicato con la nostra casa editrice. Quindi io ho detto questo, ringrazio tutti e passo la parola a Rosalba Nattero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
3: Spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, che parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni per diritto divino di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi eccetera. Hanno fatto schiavi, i coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane, pagane che non è con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi non è di tutto rispetto tutto sommato questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura, una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra vera madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E quando parlo di natura non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Tutti parlano di ambiente, parlano di green. È la natura intesa come una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza, e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei 4 bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta. E questo è incredibile. Cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito avulso dalla realtà. Lo sciamanesimo esiste anche adesso. Lo sciamanesimo delle nostre terre europee, ad esempio, Oggi c'è un grande movimento internazionale di nuovi druidi, chiamato il Druid Order, di cui faccio parte come osservatrice esterna. Però, al di là di queste forme di sciamanesimo fatte con le migliori intenzioni, esiste uno sciamanesimo primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni l'incontro può avvenire ad esempio durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. E molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte, come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
2: Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Ermaglie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia, nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese a paese, no, perché sono tutti in latino, quindi c'è una lingua trasversale che accomuna tutti questi paesi. Detto questo, qual è il termine che troviamo con maggiore frequenza? Sicuramente strega, da strix latina, no? E strega è uguale a eretica. Questo è l'elemento chiave della caccia alle streghe, cioè quando Giovanni XXII stabilì, verso la fine del 200, che le streghe erano colpevoli di eresia, per le streghe iniziò un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella nostra sala, nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la congregazione della dottrina della fede di oggi, che si evolve la Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio il suo ambito di indagine, mentre ab origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni contro la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine Strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine Strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona. Siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? La vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa, questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura che è la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Samba, ma loro non lo chiamano Samba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro antologico importante, no, in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba. Ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare Strix, riappare sta benedetta strega, no? Infatti su questo termine, che originariamente nel mondo classico, che cos'era lo Strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale? La civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Mi viene in mente la civetta, pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna, se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia, disgrazia, eccetera. No? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste Strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe, ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo a Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le Strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia che era la mitica amante di Giove e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un'orribile magrezza, ha le guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre il basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro, i suoi capelli sono scomposti e con i fulmini tira, manda il male alla gente, ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella Caccia alle Streghe medievale e naturalmente poi del 4 e del 500. Termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince, vince vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, Erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognizione antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E Sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che vedifica. Quindi sembrerebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un editto di Rotario, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca, è un'ancella un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400. Lo troviamo in Piemonte soltanto, perché guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Basura, quindi Basura, pardon, e quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, no, cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia, e lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trovo? Ve lo cito letteralmente. Nel longobardo masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impigliati nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, documenti che cosa, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? Di processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte vi manca uno o due di questi pezzi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Palina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Palina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito, non so darvi una risposta. E congiunzione, non e essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha rapporto col diavolo. E penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché è negromante, evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario. La maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce le regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Siamo ovviamente nono secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa, come tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turbi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate talmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua questo cordone ombelicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina è strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, perché vado, quella gente mi è significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, Sabaude, e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci, area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cuneese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi questo mondo, dopo questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità, la mia è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. Un processo del 1577 che è negli atti criminali, che si trova nell'archivio di Stato

0: salopa, così, no? E questo qui viene poi però diciamo spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo: contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera, che gran putana, ribalta e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me per amor o per forza, no? Allora dice che di questa ragazza, di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalta, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore, per forza. In seconda battuta, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore più che come diciamo allegro così, verrà arrestato perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
1: Buongiorno, mi presento, dottore, così mi trovo. Io sono Sara Volgo e appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in difetto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina. E quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava e mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente, ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento. E nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se ne trovano anche in città e ho scoperto che ce ne sono tantissime. Ci sono tante erbe che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini, quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto, proprio partendo da questa esperienza personale, ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me. E continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio, c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma, il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di quest'acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa, insomma, sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza.

0: quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno degli altri utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo. E appunto l'iperico è una pianta che è veramente una, insomma, una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, già degli antichi romani, gli antichi greci la considerava una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente è eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche, riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'oleolito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno, e a volte le simbologie magiche, spesso le simbologie magiche vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, quindi è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa, a chi più a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, e infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smalgi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura soprattutto nelle culture contadine molto forte dedicata a questi. Ecco, per esempio, esatto, io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo, per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici. E quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, nell'erbe di influenzare anche la fisiologia, degli esseri umani. E appunto questo tema della sabbia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda ed era legato al mito di questa frau Holda, che era questo essere incantato femminile che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla dei biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente. E però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, si inchinavano e lo ringraziavano 7 volte, perché 7 erano i doni di questa pianta. Questa frau Holda quindi era uno spirito che esisteva a tutti gli effetti, che era molto sentito e molto presente. E per assurdo questa tradizione, che era così lontana nello spazio, era arrivata a mio nonno, che abitava nella zona di Cuneo, perché lui mi diceva che nel camino non si bruciava mai il legno del sambuco. In casa nostra, nella stufa, il legno del sambuco non c'entrava, ed effettivamente era una forma di rispetto nei confronti dell'albero, che poi era stata anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il sambuco possa essere un modo in cui le streghe, le masche, si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno, insomma, parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima, che vi invito a fare, è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
1: La parola a Daniel Rucke, che è esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montane, e quindi grazie la parola.
2: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani i miti. Vivevo vicino a Rocca di Santa Brigida in Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se ne avevo la nonna che me ne raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia per l'interesse del campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Merregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve e poi mi hanno subito detto: guarda che è solo 20 minuti, e come avete capito io parlo casino. Allora la differenza fondamentale è intanto da capire tra quello che è il l'amuleto a cui si attribuisce un senso di protezione e il talismano che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale, si perde. Tempo 2 o 3 anni si disfano, oppure, come è proprio rito, vengono bruciati. Per cui una faticaccia. E ne ho raccolti veramente tanti, di talismani elementi della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa, domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... E abbiamo bruciate, perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere, okay? Uno dei primi, dei lavori più interessanti l'ho fatto con il Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla pietra del tuono. La pietra del tuono, nella verità, infatti, questo è un classico amuleto di protezione. Noi parliamo solo dell'area piemontese, poi magari vi faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Nella realtà dei fatti è una ceraunia, cioè sono asce del neolitico, ok? Queste sono asce del neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate pere del tuono o cudla losna, tradotto pietra del tuono o cote del lampo, okay? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce, adesso c'era il tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q, che veniva portata così, ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco, perché spero di non essere noioso, okay? Vi faccio vedere. A livello geologico, per chi è qui presente, che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, eclogiti, giadeiti in genere, cioè detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietrollare valdostana, quella dove fate le bacciolate, okay? Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte notevole di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà. Questo è più verde. Okay. Questo amuleto, io potrei parlarne per delle ore, avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto. Noi andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quando tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra dia di famiglia, questa si piantava nel terreno e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie preghe preferite erano i nonni degli amici. Oh, vada mia nonna Cassò, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra. Perché a volte, in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono del Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per davvero. Guardate che poi, tra l'altro, il Piemonte era produttore già nell'epoca neolitica di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, nel Neolitico, chiaro? Ma perché le trovavano tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cotte, si piantava il camufilare, si bagnava con un po' di vino. Questi sono riti che sono poi discutibili, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari uno o due secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici in mezzo trovavano, e dunque magico, chiaro? Tutta questa questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo è parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, perché me la spiego larga, ma arrivo subito. Perché le vacche mune in piemontese sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe in prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro, ok? Parlando di questo, a un certo punto Aymar mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, che perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono gli agnellini, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una cote, perché il lampo non cadrà mai su di loro. Questa è. Purtroppo non ne ho trovate, ne ho viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto? Anche perché quando non so faccio altre cacchiare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con. Inteso come talismano, la pietra del tuono, la pietra del tuono. L'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano, contro appunto le masche, no? Per questo comunque il contesto delle masche, il discorso delle masche è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci ficchiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era questa magia, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, amuleto di cui voglio parlarvi, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegarvi, non mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le coti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? È un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, un misto, tra l'altro aveva anche delle asce neolitiche autentiche, e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone, comunque lui, e siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, io figuratevi, ho 49 anni, questa cosa qua, io avrò iniziato, non esagero, appunto nei 13 anni a iniziare a raccogliere interessanti, e di queste storie qua ne regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi al Cuneese, non tanto con i kiwi, ma più che altro di meli e così via. L'abbinamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un tratto di unione vero e proprio, l'unica questione è appunto di mettere una corte che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante abbinate a divinità che pretende interpretati sono quasi sempre sono diventate mariane, no? I culti mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice: abbiamo una valangata di toponimi legati a piante e certe ritualità legate ad altri veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, io adesso ne parlo perché il nocciolo è importantissimo, ma per non annoiarmi alla veloce. Quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'orno, olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limo nel limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 in Acunio, le donne andavano a pregare sotto gli olmi, sperando che i loro soldati tornassero dalla guerra. Oppure certi riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Cunese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, non Mergozzo per Roma, ma se anche a Mergozzo c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altri non mi vengono in mente, ma ci siamo capiti. Culto al faggio, figurati Deofagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Bagos in centri con il faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se dentro, fermatemi, poi. Per esempio, io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale con l'abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. Ma una volta, io l'ho visto ancora, avevo parlato con dei muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuleto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole curiosare mi fa anche piacere il racconto delle curiosità. Dove ci sono i libri della casa editrice Iume abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto per chi era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, le fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente e dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il bello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi settori loro si ammazzavano anche. Usavano la, quando spanavano meglia, visto che io stavo guardando la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì, vedete? Sì, no, oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi le rami di nocciole, e venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, 1 e 2 febbraio, data non a caso, è la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della rinascita del sole, il simbolo del fuoco, e questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah sì, mia mamma la faceva, dove le ha? Sbruciate. Questo è un classico. In genere venivano bruciate a luglio. E ci sono tutta una serie di date, io ve lo sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che non ne avrei da parlare su queste ritualità, ce ne sono tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più uno. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenze archeologiche. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle tacche di ginepro, a parte il fatto che c'è con utili pubblicità, lo troverete sulla rivista di Della Lune, c'è un articolo sul ginepro. Allora, questa è una delle cose più interessanti anche che mi hanno riempito il cuore. Era proprio San Dalmazzo, una maschera notevolmente, si stava parlando di rosario e mi ha fatto vedere questo oggetto qua, che poi ho ritrovato sia nel Garbaglio Busossola, per esempio nelle tombe, le pontine dell'età del ferro si trovano delle bacche di ginepro. Ho fatto un lavoro insieme alla sovrintendenza nel 2010 con il Filippo Maria Gambari, quando ho fatto una mostra a Bologna sulle sepolture anomale. Ho avuto la possibilità di analizzare certi oggetti, certi amuleti, talismani nelle sepolture anomale. Chi vuole chiedermi dopo il sepolture anomale cosa sono, per tutto in italiano. Comunque sia, questo è un rosario da dito fatto in bacche di ginepro. Ovvio che il seme, in quanto scrigno della vita, è di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario da dito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figuratevi quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente. L'umidità poi, però mi è andata bene perché la signora ce l'aveva, non era perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti fatti con elementi naturali. Allora, uno in basso canavese, sono i denti delle Sciurse, che mi ha dato i denti di questo serpente che si morde la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano, sarebbe l'alchimilla alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
3: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto, perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre culture,
4: sì,
3: eccetera.
4: Sì, ho fatto l'esempio, ma c'è, esatto. Per esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi,
3: esatto.
4: E degli Irochesi.
3: Per esempio, comunque faccio la domanda. La domanda domanda è: come è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché noi, ne hai trovate? Come, a livello di protezione dei raccolti, eccetera.
4: Anche ruote forate,
5: ti do il motivo per cui si continua.
2: Andate via. Allora, riguardo alle, allora, tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come il simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortaldone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi miei ammazzi. Veniva usato per l'amore. Si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto il secolo scorso. Uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato però c'è ancora dei NIR, siti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo, dove c'è l'allineamento dei menhir, uno di questi menhir qua, che sono deiro, perché i deiro è un altro tipo di pietra, sono quelle piatte, e forata.
3: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito, che è quello di Fetonte, che ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
1: Vediamo se ci sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, volentieri, se no qua approfittiamo.
6: Mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi cioè di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai tematici, e invece in qualche modo tornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualche cosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica, le pietre che possono avere importanza, significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che viviamo in questo periodo. È molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda, era una constatazione.
3: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto,
1: certo.
3: Ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutte queste rimedi, queste cose. Cerchiamo di raccoglierle perché non vadano perse, perché come diceva Mirella stiamo vivendo un momento di vuoto terribile, no? E queste tradizioni che tutto sommato vivono a contatto con la natura e sono tuttora esistenti, io ne sono convinta, devono proseguire nel loro cammino, devono assolutamente proseguire. Quindi sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
7: Io credo ci sia anche un problema proprio di mentalità diversa. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino.
4: Sì, noi ci siamo conosciuti, sì. Avevo 17-18 anni. Sì.
7: Che era già.
4: E lui è stato.
7: Poi mi devi spiegare perché vai dalla pettinatrice.
4: Sono
7: non lo dire va bene. È un tema che mi ha affascinato. Io dico che noi che siamo qui, in qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso e che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente. Cioè, questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore, no? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta, cioè quando io avevo 20 anni, 25 anni, c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. Non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è estasiata. Ah, che figata. Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento. Nel senso che se voi guardate la televisione, eccetera, non ci sono mai programmi su questi temi specifici, non parlo dell'arte aulica in generale, ma io penso, prima facevo vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, dal Neolitico a tutte le prime metalli, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no, che l'ha tenuto vivo. Prima l'ha tenuto vivo il folklore, perché tutta, come diceva la signora, no, tutta sta roba non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché la Chiesa l'ha demonizzata, ragazzi. Cioè, il problema è questo. Io non ne faccio una questione di fede. La Chiesa, fin dagli albori, fin dal IV, V secolo, ha demonizzato tutte queste cose. Era la pietra del diavolo, non la pietra del trono. Quanti menhir sono stati interrati? No? Io prima ci pensavo quando dicevi le cote messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui, che è un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì a sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro, no? Pensate, un'altra Rocca di Cavour, per esempio.
8: Anche a Vigna.
7: Come? Sì, poi ce ne sono.
8: Gli schiumi.
7: Ah beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, o fregare la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma ancora io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, il conte Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa. Oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a grandi, a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
3: Io non sono completamente d'accordo con te.
4: C'è una volta che mi hai ragione.
3: Perché c'è il mondo maggioritario, che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
4: Noi mi riferivo all'Occidente.
3: Ah, ok, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì, no, lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
4: Certo, fa parte della loro cultura.
3: Esatto, esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come, io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto, stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto, e questo è importante.
4: Io non condivido, secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato, perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, ha scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa erano quelli classe 1920-1921. Dopo, baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già come questo giù qua. E poi, il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese, e magari sapere anche le varianti, astigiano, canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo. Non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, no? Il paese, no? Quella realtà, adesso io sparo da noi in Cunesi, io faccio esempio la Madraica perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete, perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pinte bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma io non so, la fatica per tirare fuori
3: Allora io sono stata molto fortunata, perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
4: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto che non era tanto diverso, anche in Bretagna, semplicemente sono conservato.
3: Forse perché non hai conosciuto le persone giuste.
4: Ma sì, è andato male, però...
8: Ma io parlo anche così, tanto c'ho un boccione. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
5: Li troveremo.
8: Ma sicuramente c'è un sacco di persone, io incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più dell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete, o hanno paura della società che ormai...
4: Oggi del CICA.
8: O del CICA.
4: No, ma è vero, eh.
8: Però l'interesse c'è, e ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
4: Io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
3: Facciamolo!
4: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere la scienza dura,
9: guarda, queste cose come delle boiate pazzesche, no? Diceva, se mica crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICA, perché lo rendevo finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? E io ho detto, facciamo sto museo della psicologia.
3: Ma facciamolo!
9: Non
3: della scienza, ti prendo in parola.
9: Non della scienza patologica, attenzione, non della terra piatta, ma della pseudoscienza che sono la guarigione con la pietra, il fare. Partendo dal presupposto che non si. Io per formazione dico, non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là, il Corano
3: la fitologia esiste per tutto, la fitoterapia
9: sì, certo, ma soprattutto quella rituale, però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale dove lui potrebbe mettere in fare
5: facciamolo, dai, ti prendo in parola,
9: sì, ma volentieri. Ma
3: facciamo questo progetto, siete d'accordo? Sì.
9: Però con un rigore, no? Cioè, sotto un certo livello non si deve scegliere, nel senso che dici se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
3: Tu sei positivista, quindi va benissimo, non è una malattia, mi hai detto.
9: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine, Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente che la coppella è un buchino nella pietra, no? C'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto su un arpeggio un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E mi ha detto, cosa fa? Oh, niente, fa sempre i discepoli per non pagare il dazio, perché ancora non finisce, no? Oh, niente, ha detto, quella è una coppella. Oh, sì, una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna avanesce le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
2: Perché è la stessa base del...
9: Mi fai finire! La losna non colpisce le bestie, ma colpisce la terra. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come il batocchio. Dice la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
0: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
2: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla casna, in piemontese casna è in italiano la roverella, cioè una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massicciolata, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
9: Fanno per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, che dà l'idea, no?
2: Del
9: tessuto che esce.
2: Con lui prima commentavo le dentelle cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, San Di Numi, vi assicuro che situazione, il bambino era morto da 3 giorni, neonato, già la situazione, ok. Cos'è in realtà dei fatti, che cos'è? Queste pietre verdi, che è pieno da noi in Piemonte, questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro la chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino è morto, vediamoci chiaro, è morto. Viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora. No, ancora errore. Comunque tutto funzionava, tant'è che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Chiusa la storia.
9: Adesso non c'è più il limbo, che poi
2: risolto il problema. Grazie, grazie per il limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona, dico. Comunque. Ma sì, infatti, no? Va bene così.
9: L'aspetto umano.
5: È l'aspetto umano. Prego. Bellissima, secondo me, che se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
1: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa è la nostra regione, c'è qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
7: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose.
5: Assolutamente. Sarà per la leggenda di Rama?
1: Chi lo sa?
7: No, onestamente il centro-sud, che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra a qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra dove nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima, ma ce ne sono tantissime. Diciamo che qui in Piemonte, rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale, rispetto all'Alta Lombardia e il Triveneto, siamo con, diciamo, molto molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità, perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così, i nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna, quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva, almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciata vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera, come noi, no? Mi tagliava questi capelli e poi li metteva, avevo tanti, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
3: Comunque c'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia, ci sta, ci può stare.
6: Sì, ma io volevo dire una cosa, tutte queste cose qua, no? mi colpisce che, come avete detto, sono cose, sì, tradizioni che si fanno a tempi molto antichi, no? E quindi, e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sui eventi antichi che possono essere successi, che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
7: Chiama pensiero magico.
6: Sì, è solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
3: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni Oltre la Mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Nell'immenso bagaglio dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che non si sono assoggettati alle grandi religioni storiche, troviamo un corso di meditazione che vale la pena di far conoscere ai nostri ascoltatori. C'è da dire che questo immenso bagaglio ci è stato trasmesso da Giancarlo Barbadoro, fondatore di Radio Dreamland. Senza di lui probabilmente questa immensa eredità intellettuale sarebbe andata perduta. Presentiamo quindi un corso di meditazione arrivato da molto lontano. Il corso di meditazione è oggi proposto dalla scuola di Chemovad Sole Nero, fondata da Giancarlo Barbadoro. La scuola di Chemovad si occupa di meditazione sia dinamica che statica. Il corso quindi vuole essere un modo per introdursi nel mondo della meditazione e fornire i parametri per orientarsi in questa esperienza. Il corso è stato ideato da Giancarlo Barbadoro e da me, Rosalba Nattero, nell'ambito delle Nazioni Unite ed è stato messo a punto con esponenti nativi di tutti i continenti. Giancarlo ed io avevamo e abbiamo la rappresentanza di 6 nazioni native all'ONU. Il corso è il frutto di un lavoro condotto nell'ambito dell'esperienza della meditazione e dell'ecospiritualità, intesa come il rapporto che si può avere con la natura nella sua accezione globale. Ma perché fare un corso di meditazione? Ci possono essere miliardi di ragioni. Ad esempio, un problema è quello del disagio esistenziale. Si stima che il 2% dell'intera umanità soffra di disagio esistenziale. È una cifra enorme. Come si manifesta questo disagio esistenziale? Con l'apatia, il sentirsi estranei tra la gente, il sentirsi diversi, non trovare un senso alla propria vita. E questo succede perché nel mondo maggioritario c'è un grande vuoto di valori. Non è così nella società dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che si riferiscono alla natura e che hanno mantenuto il legame con la natura e hanno un profondo rispetto per essa. Nella ricerca di una soluzione al proprio disagio esistenziale di natura spirituale, sembra che non ci possano essere altre soluzioni al di là di quanto proposto dalle grandi religioni storiche e dalle filosofie che hanno ispirato, sotto qualsiasi latitudine ci possiamo trovare. Sembra che in alternativa ci siano solamente soluzioni del tipo fai da te, in cui prendere da una parte e dall'altra le cose che possono interessare o gratificare. Noi abbiamo perso questo rapporto con la natura perché il mondo maggioritario ci ha staccati dalla natura. Giancarlo Barbadoro ci ha insegnato che la natura, secondo l'ottica dei popoli naturali, non è vista solo come prati verdi e foreste, ma come depositaria di un grande segreto cosmico. Del resto noi veniamo dal mistero, veniamo da un nulla e ritorneremo nel nulla. La natura, o madre terra come la chiamano i nativi, è la nostra unica vera madre. Ci insegna tutto quello che ci serve per maturare e maturare esperienza. I popoli naturali rappresentano una forma di cultura che sviluppa una sua spiritualità originale, di tipo laico, con il riferimento alla natura. I popoli naturali sono presenti su tutti i continenti. Oggi si stima che siano 480 milioni le persone che si autodefiniscono indigene nelle popolazioni del pianeta. E qui possiamo citare i nativi americani, i nativi dell'America del Sud, i nativi dell'Oceania, i nativi australiani, i nativi dell'Asia e del Giappone, ma ci sono anche i nativi europei, anche in Europa esistono i popoli naturali. Ne abbiamo un esempio nella comunità occitana, nei popoli celtici, nella comunità degli Escartons. I popoli naturali si presentano apparentemente differenti tra di loro per costumi e cultura, così come sono differenti le latitudini geografiche e le epoche storiche in cui essi si manifestano. Ma tutti risultano uniti da una sola caratteristica spirituale sancita dal rapporto con la natura, ovvero Madre Terra. Occorre fare una precisazione: non tutti i popoli indigeni possono essere inseriti nel concetto di popoli naturali. Alcuni di essi sono stati evangelizzati dalle varie dottrine religiose. Solo quanti mantengono la loro identità nel rapporto con il mistero, nella via realizzativa, possono essere considerati come parte dei popoli naturali. Con esponenti delle varie comunità native conosciute all'ONU, io e Giancarlo abbiamo concepito il concetto di ecospiritualità, un'esperienza di vita che definisce la vita vissuta dall'individuo senza il supporto di filosofie preconfezionate o dogmi. L'ecospiritualità implica il rispetto della natura e delle altre specie del pianeta. L'uomo non è il dominatore incontrastato del pianeta che abita e dell'intero cosmo, ma si trova affratellato a tutte le manifestazioni della vita in una comune esperienza planetaria che è parte di un'unica comunità ecologica e spirituale che orbita nello spazio. Una lezione di pace e di progresso che l'umanità non può sottovalutare. Giancarlo diceva che l'ecospiritualità avrebbe potuto risolvere tutti i mali del mondo. Tra l'altro, i popoli naturali nelle loro tradizioni conservano la vera storia dell'umanità, che, come si sa, è scritta dai vincitori ed è continuamente riscritta. Questo corso di meditazione insegna l'utilizzo della Nasinar, la musica del vuoto. La Nasinar, ovvero la musica del vuoto, è una musica particolare che ha origini antichissime e deriva dallo sciamanesimo druidico dei nativi europei. Le sue origini affondano nel mito e si legano agli antichi miti di Fetonte e del Graal. A differenza delle altre forme di musicoterapia, questa musica si distingue da queste perché non agisce come antidoto ai problemi, musica quieta per i nevrotici, musica rock per gli apatici, ma sviluppa un'azione sul profondo che porta a degli effetti armonizzanti alla radice della psiche. Così come induce al rilasciamento spontaneo delle membra, essa porta anche spontaneamente al SAID, ovvero alla pacificazione della mente, basata sullo svuotamento dei pensieri e delle preoccupazioni aggressive. La Nasinar manifesta le proprietà dell'armonia della natura e porta a stati di benessere e a intuizioni spirituali. Il suono è insito nella natura, nei ruscelli, nel vento, nel tuono, nella pioggia. Nello sciamanesimo druidico il suono è considerato come origine dell'universo. Oggi queste antiche teorie sono riscoperte dalla fisica quantistica, in cui, secondo la teoria delle stringhe, l'universo non sarebbe altro che una grande sinfonia cosmica di energia vibrante. Giancarlo Barbadoro è venuto a conoscenza della Nasinar in Bretagna, presso la comunità dei druidi della foresta di Brosseliande. Da loro ha appreso questa antica tecnica, riproponendola con il flauto e le tastiere. Oggi l'umanità del pianeta si suddivide in due categorie: il mondo maggioritario e la cultura dei popoli naturali. I secondi manifestano una cultura basata sul riferimento alla natura, non intesa solamente come il cielo o il verde delle praterie. Tuttavia, i popoli naturali non incidono nella storia del pianeta, e questo è attribuibile alla Discovery Doctrine da parte della Chiesa e delle colonizzazioni che l'hanno applicata, cancellando la cultura precedente per instaurare dal nulla nuovi fondamenti culturali su cui costruire il nostro attuale presente. La Discovery Doctrine era stata enunciata da Papa Nicola V nel 1452 per consentire al Portogallo di colonizzare le terre d'Africa. Il Papa Alessandro VI la estese poi alla Spagna nel 1493, dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, al fine che potesse colonizzare le nuove terre, bolle papali che non sono state ancora disconosciute dalla Chiesa moderna. In realtà Cristoforo Colombo non ha scoperto proprio niente, perché sono i vichinghi che hanno scoperto l'America e che già da 1000 anni facevano avanti e indietro tra l'Europa e il continente americano. Il principio della Discovery Doctrine permetteva ai coloni di impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per farne tutto quello che volevano. Quindi riducevano gli abitanti delle terre scoperte in schiavitù. È storia il fatto che Colombo amasse farsi delle sacche per il tabacco con i testicoli dei nativi. Era un torturatore che infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie o nasi. Nel 2011 il Forum dell'ONU di New York sull'Indigenous Peoples ha preso in esame la Discovery Doctrine per denunciarne gli abusi che sono stati fatti in suo nome. Tuttavia, le prove generali delle colonizzazioni sono state fatte proprio qui in Europa, con la Santa Inquisizione e il massacro dei Catari e dei Templari. I popoli naturali quindi hanno cercato di sopravvivere all'impatto delle colonizzazioni promuovendo l'istituzione di gruppi protetti non contaminati dalle penetrazioni culturali imposte dalla colonizzazione. Ci sono questi movimenti tra gli Apaci, tra gli aborigeni australiani, noi li abbiamo conosciuti. C'è un bellissimo film di Peter Weir che si chiama L'ultima onda, che descrive molto bene questa dicotomia degli aborigeni australiani, che in pratica vivono due vite, una nella comunità tribale e una nel mondo maggioritario. Ad oggi i popoli naturali hanno la loro presenza all'ONU attraverso i lavori della Commissione per i diritti umani e precisamente nel Permanent Forum on Indigenous Issues e l'Expert Mechanism on Indigenous People, che vengono tenuti alternativamente sia a New York che a Ginevra e che riuniscono migliaia, circa 3.000 rappresentanti di tutte le comunità native alle cui assemblee partecipiamo anche noi tramite la Eco Spirituality Foundation, ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite. Tra i diritti approvati dalla Carta dei diritti dei popoli indigeni, approvata nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, citiamo: gli Indigenous People hanno il diritto di praticare e vivere le loro tradizioni e i loro costumi, di manifestare le loro culture passate, presenti e future, di essere rispettati nei loro diritti religiosi e spirituali e nelle loro proprietà intellettuali. Hanno il diritto di mantenere e preservare i loro luoghi sacri e archeologici e di praticare i loro riti e le loro cerimonie sacre. È stato l'inizio di una nuova era.
1: Radio Dreamland.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
2: Radio Dreamland.

Riprendiamo questo cammino, lungo cammino dei nativi europei. È luogo comune pensare che sul nostro continente, mentre fiorivano altre civiltà, come quella egizia, vivessero solamente bande di barbari lasciati a se stessi e che prima della comparsa dell'impero romano non fosse esistita alcuna altra civiltà degna di nota. In realtà, anticamente sul nostro continente è esistita una grande civiltà che è stata al centro di cultura e di ricerca in tutti i campi dello scibile umano. Una civiltà che ha lasciato in tutta Europa la testimonianza della sua esistenza, nei miti e nelle leggende, nei templi megalitici presenti su tutto il pianeta, nella fine oreficeria la cui fattura non ha nulla da invidiare alle altre culture del tempo, come appunto quella egizia, se non addirittura superiore ad essa. Opere che si riferiscono alla strumentazione astronomica, come il disco di Nebra, oppure a soluzioni di conoscenza tecnologica e dei principi fisici, le cosiddette barchette celtiche. Questa grande civiltà fu cancellata parzialmente dalle conquiste dell'Impero Romano e poi in maniera radicale dalla penetrazione cruenta del cristianesimo che distrusse completamente il riferimento druidico su cui essa si sosteneva. Tuttavia le profonde radici dell'antica cultura dei nativi europei non sono andate perdute e ancora oggi sopravvivono attraverso varie realtà storiche. Possiamo identificare come manifestazione storica della cultura dei nativi europei gli antichi Celti storici. La loro presenza sopravvive attraverso le testimonianze che ci hanno lasciato, come i monumenti megalitici che ricoprono l'Europa, i miti e i vari manufatti. Oggi la cultura dei nativi europei si manifesta un po' dappertutto in Europa, anche se principalmente a nord, e sopravvivono ancora e mantengono viva la loro cultura. I bretoni attuali, soprattutto nelle dimensioni delle comunità rurali, che mantengono la continuità della tradizione con profonda e gelosa discrezione, promuovendo azioni di indipendentismo. I clan scozzesi attuali, che promuovono la loro identità indipendente, le famiglie celtiche presenti sul territorio e sparse per il continente europeo e medio orientale, i paesi occitani, gli escartons. Una cultura che non è affatto morta, né segreta e che continua a manifestarsi ancora ai giorni nostri nella vita quotidiana delle nazioni europee. Possiamo citare tra le tante manifestazioni ancora vive della cultura dei nativi europei Halloween o la festa dei morti, l'antica celebrazione di Samhain, il vischio e l'albero natalizio delle celebrazioni druidiche, il battesimo con l'acqua delle ritualità druidiche, lo stesso Babbo Natale rappresenta un dono venuto da fuori del pianeta. A questa azione di pulizia etnica sono sopravvissute solo quelle culture che hanno saputo tenacemente resistere all'azione del degrado morale e economico a cui sono state sistematicamente sottoposte dalla colonizzazione. Alla loro apparente scomparsa è comunque sopravvissuta una costellazione di comunità celtiche che a fronte della terribile lezione storica sono divenute ancora più discrete e hanno potuto continuare la loro cultura attraverso il tempo. Ne abbiamo un esempio nello sciamanesimo druidico che esprime il riferimento della filosofia della natura e la spiritualità naturale dell'individuo che porta a vivere una dimensione armonica per se stessi e nel rapporto con la natura. Il druidismo interpreta l'esperienza umana dell'esistenza in tre modalità esperienziali. Il mondo virtuale, la propria esperienza emotiva, immaginativa, delle relazioni del mondo degli altri, un mondo che è un continuo film proiettato nella nostra testa, diverso per ognuno, in quanto ognuno lo vive in maniera differente. Differente per un cristiano da un islamico, per un laico dalla regione o del gruppo etnico in cui vive o per un buddista. Poi c'è il mondo primario, il mondo del visibile, della materia prodotta da quanto è recepito dai sensi, a cui diamo solitamente il significato del nostro senso di esistenza. Il visibile è tracciato dai sensi, la comune struttura esperienziale biologica che ci mette in relazione tra di noi e tra tutti gli esseri senzienti. Poi c'è un mondo reale,
al di là di tutto questo esiste uno stato di esistenza che definiscono il mondo reale, uno stato di esistenza invisibile su cui si supporta il visibile quotidiano e che rappresenta la vera realtà fenomenica che stiamo vivendo. Una dimensione che è invisibile alla nostra ordinaria percezione, ma che si rivela concretamente e senza difficoltà a chi pratica la meditazione. Tuttavia, l'esistenza di questo mondo reale è un evento che esiste al di là di ogni nostra aspettativa interiore e di ogni nostra certezza sensoriale data dall'apparente solidità della materia del mondo primario. Le ipotesi scientifiche della fisica quantistica possono aiutarci ad affrontare il problema della comprensione della natura del mondo reale e del mistero che essa manifesta. Cosa c'era prima del Big Bang? Esisteva una specifica qualità di esistenza che non aveva relazione con quella che conosciamo oggi? La realtà del vuoto è presente ancora adesso, dopo il Big Bang. Il vuoto esiste tuttora, ne siamo separati dalla percezione del visibile sensoriale che ci induce a credere che la materia sia reale e la sola cosa certa della nostra esistenza. La natura del vuoto rappresenta il vero senso che possiamo dare all'esistenza. La natura del nostro rapporto con il vuoto determina la qualità della nostra esistenza. Parliamo di un grande mistero in cui siamo comparsi con la nostra nascita e in cui stiamo vivendo e partecipando nostro malgrado. Perché c'è qualcosa invece del nulla? Perché c'è l'universo invece del nulla? Che cos'è quello che c'è al posto del nulla? Di che fenomeno si tratta? Anche la scienza si pone questi interrogativi. Che significato comporta per noi questo qualcosa che esiste al posto del nulla? Cosa possiamo fare? C'è qualcosa da fare? Andare contro questa logica, imponendo visioni e desideri soggettivi, porta a realizzare ignoranza e sofferenza in una dimensione totalmente disarmonica di esistenza. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo-mente come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli dell'869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto del dualismo corpo e psiche o anima in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, e il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente o reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni e razionalizzazioni come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente, scambiandole per realtà oggettive. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente. Proprio da questo, timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbi esistenziali, egocentrismo.
Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Il problema delle emozioni è che ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese cristiano si troverà ad essere cristiano e a credere in quegli ideali. Stessa cosa per chi nasce in un paese islamico o buddista. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli. Il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega. Ciò sino alla morte, che richiama all'ordine naturale delle cose e interrompe il gioco perverso della soggettività mentale. Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? I popoli naturali si distinguono dalle grandi religioni storiche per via del loro rapporto con la natura. L'esperienza osservativa, nata dalla sperimentazione della conoscenza dello Shan, ha portato i popoli naturali a definire una precisa filosofia della natura, che hanno espresso nel Taishan, ovvero il gran libro della natura, da sfogliare nelle pagine dell'esperienza personale. Un libro sul quale tutti possono leggere senza bisogno di intermediari e di dottrine mortificanti e impositive. In questa prospettiva, i popoli naturali sono dei ricercatori che applicano i principi della ricerca scientifica. Ci sono tre livelli di accesso alla meditazione. Ci può essere chi è attratto dalla meditazione per un benessere olistico, ovvero vuol semplicemente dare una svolta positiva alla propria esistenza. Ci può essere chi è attratto dal capire chi lui sia, al di là del ruolo che la società gli impone. Ci può essere chi vuole dare una risposta al richiamo del trascendente. Questi tre livelli di accesso alla meditazione fanno sempre parte di una scelta che porta a dare una svolta alla propria vita. La proposta operativa avanzata dalla meditazione è semplice e logica e parte dalla riflessione che, se il corpo e soprattutto la mente sono da ostacolo per la realizzazione spirituale, occorre quindi necessariamente andare oltre la mente per consentire alla dimensione spirituale di emergere ed esercitare le sue qualità esperienziali. Se i problemi sono di origine mentale, superando la mente stessa, i problemi cessano di esistere. Occorre quindi tacitare il corpo e la mente per far emergere lo spirito, al fine che si possano sviluppare le sue potenzialità creative e si possa dare un'effettiva partecipazione alla natura reale dell'esistenza. Per realizzare questa operatività necessitano specifiche tecniche che consentono di poterla realizzare. Queste tecniche si attuano specificatamente nell'esperienza della meditazione. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito o coscienza non è solo atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore.
Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio sempre accesa si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione col termine di shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Il corso di meditazione viene proposto allo scopo di offrire uno strumento personale in grado di portare all'armonia e alla creatività del mondo reale per contribuire a risolvere il proprio eventuale disagio esistenziale e di rispondere al richiamo del trascendente. Il corso di meditazione è stato pensato e realizzato nella prospettiva dell'esperienza ecospirituale dei popoli naturali, allo scopo di consentire di utilizzare l'esperienza della meditazione nello sviluppo delle potenzialità creative del silenzio interiore. Il corso di meditazione vuole rappresentare anche uno strumento orientativo per valutare le scelte esperienziali personali per coloro che sono interessati all'esperienza di ricerca interiore e di armonia con l'esistenza. Non va dimenticato che il corso arriva da molto lontano, eredità di una storia che è stata conservata da persone illuminate che hanno conservato questo bagaglio per le future generazioni. Il corso di meditazione si propone quindi di insegnare le tecniche di base della meditazione per dare una possibilità di accesso facile e immediato dell'esperienza della meditazione. Proporre gli elementi culturali utili e necessari per praticare con efficacia la meditazione, consentire di sviluppare l'esperienza del silenzio interiore e delle sue potenzialità creative, realizzare un benessere psicofisico di base per migliorare la propria qualità di vita per se stessi e nel rapporto con gli altri attraverso la pacificazione della mente. Il corso è in 4 incontri che si svolgeranno nella sede della Eco Spirituality Foundation ed è previsto anche un corso online. Il corso è un'iniziativa gratuita per gli associati della Eco Spirituality Foundation. Ogni corso sarà diviso in 3 parti: una parte teorica, un laboratorio sulla meditazione con esercizi pratici, gli esercizi a casa. Si invitano coloro che sono interessati al corso di meditazione a lasciare il nominativo e la mail scrivendoli nei commenti.

Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, in cui potete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland and you're listening to English Planet, a program that will help you to improve your ability to speak English using eco-spirituality. If you've missed something, don't worry, you are in the right place. I'm Nick Yuldon, an English teacher from the land of King Arthur, who works in Piedmont, the land of the civilization of Rama. My aim is to share the vision of Radio Dreamland and to improve communication between people by using different languages, in particular English. The aim beyond this is to help people communicate better and to help make this planet a better place to live in. I know this is maybe ambitious, but as to use the words of a song from an old film in the 1960s, if you don't have a dream, how are you going to have a dream come true? Nelle altre due lezioni, nelle ultime, cioè due lezioni, abbiamo parlato molto sul problema, sulle difficoltà della pronuncia inglese. Ce n'è ancora da dire su questo aspetto, perché ovviamente è molto complesso e molto, molto esteso. Però per adesso, per queste settimane, cambiamo un po' l'argomento. Volevo un po' entrare nel passato. Appena nominato il re Artù e la civiltà di Rama, che tutte e due appartengono al passato, adesso guardiamo un po' come si fa ad esprimersi nel passato nella lingua inglese. E lo so, ma prima di spegnere il computer completamente e andare a dormire, aspettate un attimo, perché io sono qui per aiutare, non per creare difficoltà per nessuno. Io lo so benissimo che vi hanno torturato nella scuola italiana con una strana tabella di verbi inglesi strambi, con tutti questi cambiamenti da memorizzare, che uno non riusciva mai a fare comunque. E comunque che non serviva un tubo per andare a parlare con gli inglesi. Per tranquillizzarvi, proviamo a sentire questo. Allora, sappiamo che esiste una corrispondenza abbastanza diretta tra termini linguistici tra una lingua e un altro. Ad esempio, in italiano un cane è un fenomeno animale con quattro zampe e una coda che fa wow wow wow wow wow. E per gli inglesi questo fenomeno stesso si chiama dog. Allora, memorizziamo questo: cane uguale dog. Simile è un grosso animale grigio con un proboscide lungo che vive in Africa e si chiama in italiano elephant. Scusate, no? Elefante. In inglese invece, per gli inglesi, questo è un elephant. E quindi elefante uguale elephant. Allora, questo non abbiamo grossi problemi, questo ci rendiamo conto che io mi devo ricordare questi termini qua se voglio comunicare con un inglese a proposito di questi fenomeni qua. Man uguale uomo, woman uguale donna, computer uguale computer e laptop uguale laptop. Questo è facile. Questi sono tutti nomi. Sono memorizzati. Bene. Adesso guardiamo un po' cosa succede con un verbo. Mangiare, eat at eaten. Bere, drink drank drunk. Andare, go went gone. Venire, come came come. Pensare, think thought thought. Cosa succede? Pensare non è to think. Andare non è to go? No, non lo sono. Voi quando imparate un verbo, quando incontrate un nuovo verbo, dovete memorizzarlo in tre parti, così avete subito risposto un verbo per ogni occasione. No, non ho mai detto questo nella scuola, ma se uno ci riflette un attimino è molto intelligente fare così. Perché? Perché il verbo ovviamente si userà nel passato e si userà anche in un'altra forma. e bisogna sapere istintivamente e immediatamente com'è questo stesso verbo nella forma del passato, l'altra forma che di cui ne parliamo dopo. La scuola italiana insegna ai ragazzi ad imparare in primo momento una lista di verbi che servono per parlare, diciamo nel presente infinito oppure nel presente simple. Poi ti fanno un secondo momento, ti fanno studiare effettivamente una lunga griglia di 200-250 verbi con tante variazioni, verbi che probabilmente nessuno lo userà mai, forme che è un completamente spreco di tempo a imparare o memorizzare. E poi ogni volta che uno cerca di esprimersi nel passato in inglese con una bella ragazza inglese o un bel ragazzo inglese, come si vuole, comunque uno fa la lotta con una specie di tabella mentale nella testa per andare a pescare un pezzo di un verbo tra tutti quegli altri nascosti per dire una cosa semplice. Se usate invece il metodo NIC che vi ho appena spiegato, allora la prossima volta, o la prima volta forse, che si trova nel pub, si saprà spiegare già e giustificare che hai pagato ieri le birre e quindi non le compri oggi. Si dice in inglese, I bought the beers yesterday, now you buy the bloody beers. Viene istintivamente ed immediatamente esprimersi in questo modo, anche in questo modo giusto, perché avete a disposizione il verbo che volete usare e anche subito la sua forma nel passato. Io personalmente, essendo un inglese un tot di anni dietro, mi rendo conto che ogni volta che io uso un verbo, in qualsiasi forma che sia, nella mia testa sento questa vocina che sta ripetendo comunque il verbo stesso in tutte le sue forme. Cioè, quando dice go, dico go and gone. Quando dico come, dico come came come. Quando dico scappi, dico run, run, run. E così via. Attenzione qui però, perché non è che dico ad alta voce tutte le tre le forme go and gone. Sto pensando go and gone e mia mente, anche mio cervello, anche strampolato, mi dice ma scegli velocemente tra una di queste tre possibilità. Sto pensando alle tre forme, scelgo quella giusta e dico subito quella giusta. E se cerco quella nel passato, ce l'ho subito a disposizione. Funziona così. E quindi yesterday I went to the bar, yesterday I bought the beers, today you buy the beers. Avendo subito a disposizione tutte le forme del verbo, posso esprimermi a volontà, a secondo nel presente o nel passato, oppure nella terza forma, di cui, come dico, parlerò dopo, più avanti. Così evito di torturarmi con delle griglie di qualsiasi tipo, o di verbi o di mangiare, che mi risolve un sacco di problemi nella vita. Per riassumere qua, per studenti che sono all'inizio più o meno del studio di inglese, sono avvantaggiati perché basta che imparano dei nuovi verbi di impararli in questo modo che ho appena descritto, in tre forme diverse, e memorizzarli bene in questo modo qua. Per studenti o persone che sono già più avanti, hanno già una buona conoscenza con l'inglese, bisogna invece fare uno sforzo per dimenticare o distruggere quella griglia che c'è nella testa e ricordarsi e prendere l'abitudine di usare i verbi quando usi i verbi, qualsiasi verbo, e bisogna usarlo con questa specie di eco nella testa del verbo in tre parti così. Così viene più spontaneo e memorizzato, o usate solo quei verbi che vi servono, non tutta una griglia di verbi che non userai mai, ad esempio. Così state sprecando tempo solo. Ricordatevi che una volta memorizzati questi verbi in questa forma qua, non ci sono più cambiamenti nei verbi per tutte le persone. I, you, he, she, we, you, they, non cambia più niente, quindi una volta memorizzata questa forma hai tutto il passato completamente memorizzato. Posso dire I bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, he bought the beers yesterday, we bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, plurale, they bought the beers yesterday. È tutto giusto, non cambia più questo nostro bought. E questo vale per tutti i verbi che esistono in inglese. Quando dico tutti i verbi inglesi, intendo proprio tutti i verbi inglesi. Però bisogna precisare qui una cosa. Finora ho parlato di verbi cosiddetti irregular verbs. Sono irregolari nel senso che cambiano forma, proprio forma, tra la forma di base, il passato e il participio. E così è importantissimo memorizzare bene le forme, perché sennò potrebbe anche creare problemi di comprensione. Però c'è un bel gruppo di verbi inglesi che si chiamano regolari. Questi sono tutti quei verbi che per fare il passato, anche il participio per dire, non fanno un cambiamento della forma originale, però per dirli nel passato, teoricamente dico, bisogna aggiungere un pezzo di suono, una codina per cambiare tra presente e passato. Guardiamo il verbo regolare, ad esempio want, che è volere, perché io voglio. I want, ok? Nel passato fa I wanted, want, wanted, I wanted, you wanted, she wanted, he wanted. Uguale per le persone, però è wanted e non want. Questo verbo in particolare si sente dalla pronuncia, si sente una bella differenza tra want e wanted, ok? Allora, un altro verbo regolare è il verbo look, guardare, look. Questo nel passato fa looked, look, looked, look, looked. Avete capito? C'è una piccola differenza, ma non si sta cambiando proprio la forma del verbo, si sta aggiungendo solo un suono, in questo caso un t. Qui abbiamo a che fare con un fenomeno, un concetto della fonetica. Quando il nostro verbo finisce con un suono duro, tipo look, bisogna aggiungere un suono duro, t, look, t, look, t. Quando troviamo un verbo con un suono dolce, use, ad esempio, use, utilizzare, use, si mette un suono dolce, d, used, used, used. La difficoltà qui per gli italiani, ma anche per altri non madrelingua inglese, è che la pronuncia qui, per aggiungere questo piccolo suono al verbo, è difficilissima a fare in modo naturale e dipende dalla capacità solo e l'allenamento quotidiano nell'usare la lingua. Per gli italiani poi è complicato ancora di più del fatto che si insegna qui in Italia che questi verbi irregolari si convertono nel past simple aggiungendo due lettere, e di, i, di. Allora, poi torniamo di nuovo a vedere la forma scritta, gli italiani cercano poi di pronunciare questa forma scritta. Questo risulta che tutti questi verbi irregolari vengono fuori dagli italiani in inglese come like, liked. He liked the film yesterday. Oppure call. I called you on the phone yesterday to invite you to the cinema. O proviamo con work. I worked very late last night. Tutta la frase è pronunciato benissimo, ma il verbo stona perché è troppo, troppo marcato questo pronuncia del suono del passato. Worked non va bene. Called non va bene. Gli inglesi di madrelingua, quei maledetti britannici, fanno di tutto in effetti per nascondere questo fatto che stanno parlando nel passato. Intanto, per aiutare anche italiani o qualsiasi studente straniero, veramente non c'è bisogno di cambiare il verbo per indicare che stiamo parlando del passato, perché c'è sempre una parola, un termine compreso, tipo yesterday, last night, last week, in 1955, che indica comunque il passato, e quindi il verbo non deve indicare niente. Se invece usi i verbi marcati in modo che ho appena illustrato, l'inglese risponderà I see you're Italian. I do love Italy. I was in Venice on holiday, you know. Capiscono esattamente cosa stai dicendo, ma si rendono conto subito perché è indicato come una pronuncia italiana dell'inglese, questo ed in fondo ai verbi. Quasi quasi è meglio però in italiano non cercare di mettere neanche questo passato. Far finta di niente, usi la forma base del verbo insieme a yesterday o last night o qualsiasi cosa e vai avanti lo stesso. Avrai un buon rapporto con tutti gli inglesi che incontri. Now time is running short here and we have to have our tea break. But I haven't finished with the past simple. Not yet, there is much to explain. I'll continue next week. I will explain how to pronounce the past simple and why we have to use the past simple. Don't switch off now. Stay tuned. I'll be back very shortly and I will speak to you exclusively in my own language, English. See you soon.
2: Radio Dreamland. Shared vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città, dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Happy Cow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Happy Cow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio, per esempio. È disponibile gratuitamente sul sito web di Happy Cow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.happycow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto: se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e alla Thailandia. E poi ancora, per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food, e poi hotel, bed and breakfast e agriturismi tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente, sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui gli antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo. E ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercitina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopectina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano, infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci e quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora è pazzesco, è un abominio e tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua, e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo,
0: certo,
1: in passato. E quindi era un po' che non tornavamo in Scozia e è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
0: certo, certo,
1: mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
0: Megalitico anche,
1: anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
0: Clavacairn.
1: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
0: Certo.
1: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
0: Poi siamo andati alla Findora Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
1: Beh, Findorn diciamo che è questa comunità che è posta sul, proprio in cima, vicino Nairn, vicino Forest, nelle Highlands, dove praticamente dal nulla e per questa coppia formata da Eileen Cady e suo marito hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete,
0: certo,
1: preso,
0: certo,
1: contatto e lì è successa una magia.
0: È stato magico, magicissimo.
3: C'è stato anche, c'erano delle persone anche che erano in meditazione,
0: sì.
3: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
0: Sì,
3: ecco.
0: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center e anche lì è stato un posto magico.
3: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
0: Certo.
3: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente
0: infatti,
3: rispetto a
0: quello,
3: perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' sta cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
0: che io tra l'altro ho visto,
3: che
0: ho visto,
3: tu hai visto, che
0: ho visto.
3: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è Innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo.
0: Certo.
3: In cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa è poi andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda, qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
0: Certo.
3: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
0: Certo.
3: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi, per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
0: sì, certo,
3: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo,
0: infatti,
3: anche bellissimo.
0: Infatti, bellissimo e scuro, tra l'altro. Molto scuro.
3: Sì, è praticamente questo simbolo che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura, quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
0: certo,
3: scozzese,
0: certo,
3: per
0: certo.
3: Cui ha molti significati questa cosa.
0: Molti
3: qua.
0: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
1: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisognerebbe dire chi erano questi Picti.
0: Esatto.
1: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quali erano più o meno le loro tradizioni, dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero, e hanno eretto tantissimi megaliti,
0: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
1: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano
0: ai nemici.
1: La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
0: Certo.
1: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio le note che c'erano nel museo, dicevano non siamo ancora riusciti a capire questi simboli cosa volessero dire. Li hanno catalogati perché sono dei simboli strani, fatti a ruota solare, mezzaluna, chiaramente hanno un senso, però non si sa ancora bene quale mistero si celi in questi segni.
0: Assolutamente niente.
1: E poi la cosa strana è che i Picti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
0: esatto,
1: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa fine, come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
0: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Thank you. Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso due premi all'orticolario per il progetto Giardino Ecospirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare una diciamo
2: sulla
3: una
2: lago
3: gita,
2: di Como, tra l'altro.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William fu ordinato da un... La costruzione fu un'ispirazione data da un sogno, per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino affinché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo Il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico...
2: sequoie gigantesche.
3: Sì, il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.
2: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
4: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
2: Sì,
4: adesso,
2: perché mi ricordo ancora,
4: credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
5: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere.
4: Però stavolta invece no, è andato tutto bene.
2: È andato tutto bene.
4: Il mare non era,
2: si è comportato bene,
4: non era come il Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente è... Le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari. E poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
2: Deringo Brodgard.
4: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Brodgard, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo con delle pietre che sono stranissime perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime, sì, però sono veramente non sottili, che sono le Stone of Stennes. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino, a Scarabre, ci sono appunto, anzi no scusate, a Miles Owe, ci sono all'interno del tumulus ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
2: Certo, certo.
4: E poi le Orcadi sono molto magiche per tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwalk, dove abbiamo appunto visto
2: cattedrale,
4: una cattedrale di
2: San
4: molto,
2: Magnus,
4: molto strana, perché,
2: detta anche la luce del nord.
4: Infatti.
5: Sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Santo Magnus, che praticamente
4: che
5: è stato
4: un vichingo,
5: che era un vichingo, che però è stato fatto fuori dal suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, l'occupazione cristiana in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
2: sì,
5: e una figura femminile accucciata chiamata Sheila Nagig.
4: Nagig, un simbolo celtico famoso.
2: Certo.
5: E infatti, che però
2: Sheila Nagig,
5: sì,
2: è il mio nome,
5: certo.
2: Il mio nome d'arte.
5: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
2: Non sono nuda.
5: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se voglio,
2: certo.
4: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
2: non c'era
4: una
2: niente
4: croce
2: di cristiano,
4: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano. Che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo, cioè, quelle di Padre Pio,
2: certo,
4: che si trovano nelle chiese normali.
5: No, no.
3: Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
4: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente
2: niente di
4: cristiano.
2: Cristiano.
5: Però l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
4: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da suo cugino.
2: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dai teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. Che strano.
5: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men,
2: esatto.
5: Sono green, e sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
2: certo.
5: Sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che
2: certo,
5: è il simbolo,
2: certo,
5: della natura.
4: Sì, l'uomo selvaticus è proprio.
2: Sono un selvaticus.
4: E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi
5: ecco,
4: a sancire che la paternità doppia, no? Di,
2: certo,
4: di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
2: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia. Abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
4: Che lo stavano accorciando. Non era molto simpatico.
2: No, non era molto simpatico.
4: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
2: Certo.
4: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
2: non si sentono neanche scozzesi.
4: Dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
2: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
4: Gli Highland Games, bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere. Ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno molte sfaccettature, molte specialità, molte arti, perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi, sempre amici degli scozzesi. Perché se viene uno di quelli ci...
2: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
4: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non come qui, uno strumento insomma che
2: incontri solisti,
4: no, è uno strumento che è l'orgoglio della Scozia, per cui c'erano queste gare di pibroch, che è questa musica sacra per la cornamusa, fatte singolarmente, che potete immaginare, io ero abbastanza invisibile, ecco, a sentire centinaia di cornamuse che suonavano insieme.
2: Madonna. Le bande di cornamusa e anche le bande di danza celtica.
3: Sì, danza celtica, erano bellissime, al suono sempre della cornamusa, e poi queste bande, appunto, a parte le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse.
2: Certo.
3: Bellissimo.
2: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia. Scozia più Z. Però dobbiamo chiudere, e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
3: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Luca Colarelli.
4: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
2: E Andrea Lesmo.
5: Grazie e ciao.
2: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero, e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Radici. Musiche Lab Graal.
0: I confini del cielo. Possiamo immaginare i confini degli oceani, al di là dell'orizzonte, fermati da terre sconosciute. Ma si possono immaginare i confini dell'esistenza. Vanno al di là del cielo. Un mare immenso che si apre nell'infinito, verso limiti impossibili a immaginare. Forse non ci sono neppure.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al Pianeta Vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al Pianeta Vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli, che so, sfidatevi a essere più concisi, scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi, adeguate la sfida al vostro livello di competenza. rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada, quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita. È un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, nel contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. Abbiamo con noi, in contatto telefonico, Enrico Moriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere degli animali. Benvenuto, Enrico.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, con Enrico faremo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Secondo te, com'è andata questa... Sappiamo tutto. Male.
1: Perché si dimostra che purtroppo le tematiche relative alla difesa degli animali non sono tematiche che riescono ad aggregare il voto.
0: Esatto, che riescono a incidere sul voto.
1: Poi ognuno, diciamo, poi le analisi possono essere diverse, però a me sembra che non incidano perché non ci sia la convinzione tra quelli che difendono gli animali della necessità di ottenere anche un risultato politico,
0: certo,
1: elettorale.
0: Certo. Oltretutto gli animali si contemplano anche il pianeta, perché gli animali vivono sul pianeta. È l'essere umano che ha invaso tutti i territori del pianeta. Invasione continua. E infatti noi abbiamo fatto anche un decalogo, Vote for Animals, a cui alcuni candidati hanno aderito. Magari brevemente ve lo leggo. Allora, il divieto di tenere cani a catena senza eccezioni, più risorse per la lotta al randagismo e per la sterilizzazione dei gatti, transizione verso un'alimentazione vegetale con almeno un giorno di dieta vegetale alla settimana nelle mense, finanziamento annuale dei centri di recupero animali selvatici e dei santuari gestiti da associazioni, abolizione della caccia e attuazione di piani di contenimento incruenti anche con esperimenti pilota per le specie considerate invasive ad esclusione dei sistemi cruenti. 6. Finanziamento annuale della legge sulla ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. 7. Corsi di formazione e approfondimento per responsabili ufficiali, applicazione legge 18904 contro il maltrattamento animale e per la polizia locale sulle norme a tutela degli animali. Divieto di utilizzo animali in sagre, fiere e pali e promozione dei circhi senza animali. Divieto dei botti e fuochi d'artificio, messa in sicurezza dei canali artificiali. Questi erano i 10 punti che chiedevamo a tutti i candidati e qualcuno ha aderito. Purtroppo però non sono molti quelli che sono stati eletti, perché abbiamo Sara Di Sabato, Alice Ravinale, Nadia Conticelli, Alberto Unia. Sara Di Sabato è del Movimento 5 Stelle, così come Alberto Unia, Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, Nadia Conticelli, PD. E purtroppo non sono stati molti quelli che sono stati eletti al Consiglio regionale.
1: Ma soprattutto non l'avevano firmato il documento e quindi non sono stati... sono stati eletti quelli che non hanno firmato il documento, perché tutte le compagini,
0: esatto,
1: tutti i partiti di centrodestra vincitori non hanno firmato, nessuno di loro ha firmato il documento.
0: Infatti.
1: E quindi questo documento è un documento che è stato, come dire, cancellato, ma non dai politici, dagli elettori.
0: Certo.
1: Perché anche in cui gli elettori non l'hanno sostenuto, perché complessivamente c'era più un aspetto di visione degli animali. C'è una sensibilità per gli animali nella gente, però questa sensibilità non si concretizza nel voto politico.
0: Certo. E questi 4 candidati che sono stati eletti, con loro faremo un tavolo. Li ho già invitati come rappresentante del tavolo Animali Ambiente, li ho già invitati alla nostra prossima riunione che sarà il 10 settembre. Alcuni hanno detto che parteciperanno.
1: Sì, naturalmente la vita diciamo, di minoranza in un'assemblea elettiva non è una scelta facile.
0: Certo,
1: perché diciamo, di base le proposte che arrivano dall'opposizione non è che sono molto considerate, ancora di più in questo momento in cui la visione politica delle compagine di centrodestra è una visione molto, diciamo, molto prepotente.
0: Esatto,
1: diciamo così,
0: esatto.
1: Per cui non è che sono molto disposti ad ascoltare proposte alternative.
0: Che poi l'ambiente dovrebbe riguardare tutti, no? Credo che riguardi tutti.
1: A parte che, diciamo, su un periodo che sto discutendo anche con amici avvocati dell'articolo 9 della Costituzione, diciamo, il connubio tra animali e ambiente è rafforzato anche appunto dall'articolo 9 della Costituzione, perché sono messi assieme nello stesso articolo.
0: Certo.
1: Però purtroppo gli animali sono ancora visti come una cosa a parte rispetto all'ambiente, ma soprattutto l'ambiente, neanche l'ambiente, perché le conseguenze negative per gli animali le possono vedere solo quelli che hanno la capacità, la sensibilità,
0: certo,
1: di vederle. Le condizioni negative dell'ambiente le possono vedere tutti, però neanche questo fatto che tutti possono vedere il disastro che sta accadendo con la conduzione che noi facciamo dell'ambiente, neanche questo fa cambiare idea alle persone. Storicamente le alluvioni avvengono nel periodo primaverile e nel periodo autunnale. In questi giorni è avvenuto un disastro incredibile.
0: Un disastro incredibile, infatti.
1: E neanche questo non ci fa riflettere.
0: No, non ci fa riflettere perché non viene considerato che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, tra l'altro. Il cambiamento climatico anche.
1: Il collegamento tra gli animali e l'ambiente, ad esempio, viene proprio certificato da questo fatto che è stato accettato, che è stato anche affermato dalla stessa FAO, che, che appunto gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause di inquinamento da gas serra.
0: Però fin tanto che gli animali sono considerati cose, rez, oggetti, possiamo distruggerli come ci pare, no? Questo è un pensiero dell'antropocentrismo, della cultura dell'antropocentrismo, purtroppo.
1: Sì, diciamo che cambiare un approccio non è facile, anche perché è un approccio che si è, diciamo, concretizzato in centinaia di anni, migliaia di anni, e quindi questo
0: cambiare mentalità, certo.
1: Cambiare mentalità.
0: È difficile. Oltretutto siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. Quindi questo la dice tutta.
1: Sì, questo è lo stato di fatto, che però, come per quanto riguarda i disastri ambientali, non induce nessun ripensamento.
0: Infatti.
1: Perché poi tante volte si dice, ma le scelte politiche, certo, le scelte politiche non vanno nella direzione di preoccuparsi dei problemi appunto ambientali o delle conseguenze per gli animali, però bisogna dire che i politici sono spalleggiati, sostenuti,
0: chiaro,
1: da una larga parte della popolazione che non gliene frega niente di questi argomenti.
0: Ma certo, finché ci sarà un ministro che parla dell'unico essere senziente è l'uomo, dimostrando un'ignoranza pazzesca, diciamocelo.
1: Però il problema è, secondo me, che chi è che si accorge di questa ignoranza, come si può dire?
0: Finché ci sono i media di regime, certo, c'è il mainstream,
1: è chiaro. Sì, questo ci sposta anche l'argomento su quello, però bisogna anche dire che i cittadini avrebbero anche una loro capacità di giudizio, se solo volessero usarla, e se, certo, che può essere fortemente influenzata dalle opinioni maggioritarie che vengono espresse.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
0: Ok.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi, siamo sempre in contatto telefonico con Enrico Moriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere animale, e stiamo facendo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Ora, chi ama gli animali è penalizzato fortemente da queste elezioni che vanno sempre più verso destra, no?
3: Sì, non, diciamo che storicamente, anche praticamente, i partiti orientati sul centro-destra, gli animali, soprattutto si potrebbe dire che hanno una visione degli animali veramente dicotomica, perché
2: sì, sì.
3: Mentre prestano qualche un po' attenzione
2: agli animali di affezione, esatto.
3: Poi però come cambia la situazione, gli animali diventano delle cose, come si diceva prima.
2: Certo.
3: Un esempio tipico sono i cani, secondo me, perché il cane, finché viene considerato animale d'affezione, allora magari c'è qualche interesse nel dire vabbè, cerchiamo di organizzare, che so, anche la pet therapy, diciamo queste cose qui, però come l'animale non è più d'affezione, tipo il cane di campagna, il cane di cascina, allora sono anni che lottiamo per
2: sì.
3: ottenere in Piemonte, come in altre regioni, come è già avvenuto in altre regioni,
2: l'abolizione della catena, certo.
3: Allora,
2: che Cirio ce l'aveva anche promesso questa cosa, ce l'aveva promessa, però promesse da marinaio.
3: Sono sempre anche un po' marinai.
2: Infatti.
3: Hanno anche sempre un po' per mare. Il fatto è che, appunto, però questo fatto, questo atteggiamento ci dimostra proprio come ci sia una questa distanza tra gli animali che loro pensano che siano ininfluenti per quanto riguarda l'economia, come diventano un qualcosa di interessante, che è coinvolto nei discorsi dell'economia. Non è, l'entità animale non conta più e conta solo più l'interesse umano.
2: Tu hai scritto un bellissimo libro che è Il dolore degli innocenti, no?
3: Sì.
2: Ecco, parli proprio di questo, animali di serie A e di serie B. Infima serie è quello dei pesci, che sono considerati meno che cose, tutto sommato.
3: Sì, perché purtroppo i pesci hanno, come dicono gli autori che ho consultato per questo libro, i pesci hanno un grosso problema che non comunicano, che comunicano diversamente con noi.
2: Certo.
3: No? E se già noi non riusciamo a vedere che sono la sofferenza di un maiale o di un bovino, che se si guardassero negli occhi già si capirebbe.
2: Infatti.
3: Possiamo immaginare che i pesci, che non si lamentano con la voce, hanno uno sguardo totalmente con espressioni totalmente diverse dalle nostre, e quindi è chiaro che dire che questi animali, portare le persone a ragionare che questi animali soffrono, è molto difficile.
2: Infatti. Oltretutto, con la carne coltivata si risolverebbero un sacco di problemi etici, di salute anche del pianeta. Infatti, non va in quella direzione, la destra non va in quella direzione. Le elezioni che hanno dimostrato che non vanno in quella direzione.
3: No, diciamo che la destra segue, come si suol dire, la pancia delle persone, ed è molto attenta a, diciamo, a sostenere le lobby che a lei interessano.
2: Allora, certo.
3: La lobby degli agricoltori, degli allevatori.
2: Col Diretti in testa. Col Diretti in testa.
3: Col Diretti. Adesso col Diretti si è decisamente legata, mi sembra, a Fratelli d'Italia, comunque con l'estrema destra. Loro sostengono, a differenza forse dei partiti di centro-sinistra, che sostengono anche i loro, diciamo, chi entra nel loro ambito di interesse, però a volte hanno un po' più questo atteggiamento, cercare di essere un po' più universali, no?
2: Sì.
3: Cioè di dare uno sguardo a tutti. Invece la destra non gliene importa niente,
2: loro sostengono
3: i cacciatori senza dei problemi, e mescolano tutto assieme, sostengono qualche associazione che difende i pet, difendono i cacciatori,
2: certo.
3: Difendono i macellai, difendono i grossi allevatori, e poi contemporaneamente propongono, non so come pensano di farlo, di sostenere, che so, i consumatori, che in tutta questa vicenda sono degli sfruttati, come
2: certo.
3: considerare che, ad esempio, l'agricoltura, oltre che l'allevamento, anche l'agricoltura è una grandissima fonte di inquinamento, e lì si parla di sostanze chimiche che vengono buttate in quantità incredibile nell'ambiente, e di questo nessuno parla. Quindi la destra ci presenta l'agricoltura come come la salvezza del pianeta. Purtroppo è la salvezza del pianeta perché ci dà cibo, però nel modo in cui ci dà cibo sarebbe tutto da riconsiderare.
2: Certo. Il filosofo Gino Di Tadi, che tu conosci bene, diceva che l'animalismo non è un pensiero debole, perché io aderisco assolutamente a questa ipotesi, perché non è un pensiero debole. Infatti l'animalismo riguarda tutti noi che siamo sfruttati allo stesso modo.
3: Sì, riguarda tutti noi, anche perché noi siamo animali, formalmente
2: siamo
3: animali. Solo che noi, siccome sappiamo parlare, comunichiamo tra di noi, anche se tante volte comunichiamo tra noi con le parole, anche se tante volte certe persone parlano un po' a sproposito.
2: Sì. Molto a sproposito.
3: Noi ci riteniamo superiori, e purtroppo questo atteggiamento bipolare, per cui c'è una parte di popolazione che vede che capisce la sensibilità ai problemi degli animali, è una grande maggioranza, questo dobbiamo dire, che c'è ancora una grande maggioranza che non lo capisce,
2: si mette
3: in grosse difficoltà gli animali. Poi è comodo, perché l'animale non può protestare, e quindi
2: infatti è sfruttatissimo, è sfruttato come noi, tutto sommato siamo sfruttati anche noi.
3: Sicuramente.
2: Va bene, credo che possiamo chiudere qui. Grazie del tuo intervento illuminante, perché tanto la pensiamo allo stesso modo, lo sappiamo benissimo.
3: Va bene.
2: grazie a te.
3: Grazie, sempre a disposizione.
2: Certo, grazie, grazie mille.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ringraziamo ancora Enrico Moriconi. Ricordiamo il suo libro Il dolore degli innocenti, edizioni Triskel, che potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, in Piazza Statuto 15, anche in ebook al sito triskeledition.com. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato. Vi saluta Rosalba Nettero, e alla prossima.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Radici. Musiche Lab Graal.
0: I confini del cielo. Possiamo immaginare i confini degli oceani, al di là dell'orizzonte, fermati da terre sconosciute. Ma si possono immaginare i confini dell'esistenza. Vanno al di là del cielo. Un mare immenso che si apre nell'infinito, verso limiti impossibili a immaginare. Forse non ci sono neppure.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Marta Cortellazzo Viel. Musiche Lab Graal.
2: Entanglement. Io esisto come un nulla trasparente, come uno specchio che non può riflettersi in se stesso. Non posso cogliere la mia immagine. Non posso disegnare il mio io più segreto. Posso solo esistere. Invisibile. Come un cristallo trasparente. Come l'aria tersa che respiro tra le rocce che salgo. Come il silenzio in cui mi raccolgo per cogliere un impossibile attimo di me stesso. Esisto. Lo so. Invisibile, ma esisto. Invisibile come l'esistenza, fatta di corde vibranti che dan vita alla materia o di bit di un mondo virtuale, sempre fatto di niente. Eppure esisto. Invisibile, immateriale come l'esistenza a cui mi unisco nello stesso specchio, in cui forse posso trovare risposta al mistero. E allora cerco il silenzio. Mi metto a danzare nel vento e divento vento nel vento.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

riguardare il culmine di questa parte.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.